0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
6: DJ Nick gives you the best music!

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. Si è spenta all'età di 78 anni Emma Bonino, storica figura della politica italiana ed europea, simbolo delle battaglie laiche e femministe per i diritti civili, già ministra degli esteri e commissario europeo. La Bonino ha segnato mezzo secolo di storia repubblicana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha reso omaggio ricordando l'impronta indelebile lasciata nella vita del paese. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, mentre martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica. Sullo scenario internazionale proseguono gli attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kyiv, provocando un morto e due feriti, mentre ulteriori raid hanno causato vittime e feriti a Zaporizhia e ad Odessa. Parallelamente droni ucraini hanno preso di mira le città russe di Toliatti e Taganrog, colpendo un sito chimico e l'area di un aeroporto. Tensione altissima anche in Medio Oriente, l'avanzata degli Houthi lungo il Mar Rosso allarga il raggio del conflitto e spinge il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Intanto il nuovo round di colloqui di pace tra Israele e Libano, previsto a Roma per la prossima settimana, è stato rinviato al mese di ottobre. Passiamo all'economia. Promozione confermata per i conti italiani. L'agenzia Fitch ha ribadito il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile. A fare da traino, secondo gli analisti, la ritrovata stabilità politica che ha garantito solidità al paese di fronte agli shock esterni, mentre l'elevato debito pubblico rimane il principale elemento di criticità. La cronaca: è stato centrato a Oggiono, in provincia di Lecco, il primo maxi jackpot del Superenalotto del 2026, una vincita da capogiro pari a 223,2 milioni di euro, il secondo montepremi più alto nella storia del gioco. Da Parigi arriva invece la sentenza sull'aggressione al portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma e alla compagna avvenuto nel 2023. Ilya Skerbok, fa mente della rapina, è stato condannato a 9 anni di reclusione. Infine lo sport. Per il calcio di Serie A, la partenza col boato per la nuova Fiorentina di Vanoli, che si impone 4-2 a Venezia, trascinata dalla prima tripletta italiana del giovane Mastantuono. Il programma di oggi prevede Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il big match serale Lazio-Milan. Per il tennis, definita la finale maschile degli US Open, il titolo dello slam americano si deciderà nella sfida tra lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev. Staremo a vedere. È tutto. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto e un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade regionali. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Hey!
2: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Spenta all'età di 78 anni Emma Bonino, storico figura della politica italiana ed europea. Proseguono gli attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina, tensione altissima anche in Medio Oriente, economia, promozione confermata per i conti italiani. Questo è molto alto, tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili in Europa, tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 99, indicata da Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025. È stata più volte candidata per il Quirinale e ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. L'omaggio di Mattarella, domenica e lunedì, camera ardente, martedì, funerale di Stato in forma laica nella sala della Promototeca del Campidoglio. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28 grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanesi e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington. L'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. Allarme per il futuro dei lavoratori, riprendono i licenziamenti nell'indotto. Meloni, lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Martedì riprenderà il confronto governo-sindacati a Palazzo Chigi. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina possa essere stata giocata da qualcuno della zona. Lo sport, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Stantuomo segna la sua prima tripletta in A e schianta la squadra lagunare. Oggi in programma 3 partite, Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari, il match d'alta classifica Lazio-Milan, della notte Ilias Kerbuk detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato dal Tribunale di Parigi a 9 anni di reclusione. Alexander Zverev è il primo finalista finalista degli US Open, ha battuto in semifinale il russo Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6, affronterà nell'ultimo atto il vincitore del derby statunitense tra Franz Tiafoe e Ben Shelton. Staremo a vedere. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
7: Torino International. Love his music.

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Spenta all'età di 78 anni Emma Bonino, storica figura della politica italiana ed europea. Proseguono gli attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina, tensione altissima anche in Medio Oriente, economia, promozione confermata per i conti italiani. Questo è molto alto, tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Si è spenta all'età di 78 anni Emma Bonino, storica figura della politica italiana ed europea, simbolo delle battaglie laiche e femministe per i diritti civili, già ministra degli esteri e commissario europeo. La Bonino ha segnato mezzo secolo di storia repubblicana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha reso omaggio ricordando l'impronta indelebile lasciata nella vita del paese. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, mentre martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica. Sullo scenario internazionale proseguono gli attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kyiv, provocando un morto e due feriti, mentre ulteriori raid hanno causato vittime e feriti a Zaporizhia e ad Odessa. Parallelamente droni ucraini hanno preso di mira le città russe di Toliatti e Taganrog, colpendo un sito chimico e l'area di un aeroporto. Tensione altissima anche in Medio Oriente, l'avanzata degli Houthi lungo il Mar Rosso allarga il raggio del conflitto e spinge il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Intanto il nuovo round di colloqui di pace tra Israele e Libano, previsto a Roma per la prossima settimana, è stato rinviato al mese di ottobre. Passiamo all'economia. Promozione confermata per i conti italiani. L'agenzia Fitch ha ribadito il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile. A fare da traino, secondo gli analisti, la ritrovata stabilità politica che ha garantito solidità al paese di fronte agli shock esterni, mentre l'elevato debito pubblico rimane il principale elemento di criticità. La cronaca: è stato centrato a Oggiono, in provincia di Lecco, il primo maxi jackpot del Superenalotto del 2026, una vincita da capogiro pari a 223,2 milioni di euro, il secondo montepremi più alto nella storia del gioco. Da Parigi arriva invece la sentenza sull'aggressione al portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma e alla compagna avvenuto nel 2023. Ilia Skerbok, fa mente della rapina, è stato condannato a 9 anni di reclusione. Infine lo sport. Per il calcio di Serie A, la partenza col boato per la nuova Fiorentina di Vanoli, che si impone 4-2 a Venezia, trascinata dalla prima tripletta italiana del giovane Mastantuono. Il programma di oggi prevede Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il big match serale Lazio-Milan. Per il tennis, definita la finale maschile degli US Open, il titolo dello slam americano si deciderà nella sfida tra lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev. Staremo a vedere. È tutto. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Telesat. Efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și Digi TV. Reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele Culică instalate au garanție preț și calitate.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ateclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Vi informiamo quindi che oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre si svolge il rally nazionale per auto storiche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Alessandro Di Battista al Gemelli di Roma, rientro è avvenuto nella notte. La morte di Emma Bonino. Mattarella ha lasciato il segno. Meloni esegue di Stato l'attacco russo a Odessa. Putin, truppe europee in Ucraina, sarebbe una guerra contro la Russia. Slittano ottobre i colloqui Israele-Libano a Roma. Prima Washington, avanzato T nel Mar Rosso. Tra poco restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale, le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Alessandro Di Battista è ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. La aeroambulanza dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle era atterrata alle prime luci dell'alba all'aeroporto di Ciampino, poi il trasferimento nel nosocomio della capitale. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. L'addio a Emma Bonino, aveva 78 anni, Mattarella un punto di riferimento, esequie di Stato, dice Meloni. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria, 10 anni fa l'annuncio del tumore al polmone da cui era guarita. Funerali di Stato saranno a inizio prossima settimana, non prima, fa sapere Maggi, si parla già di martedì, e la camera ardente è prevista in Campidoglio nelle giornate di domenica e lunedì. Volodymyr Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Quanto afferma il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle. Sì, certo, dobbiamo andarci, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire, ha detto, a me non contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. Voltiamo ancora pagina, rimaniamo all'estero. Gli attacchi contro un importante oleodotto saudita sono stati sferrati dal territorio iracheno, ha affermato sabato il governo iracheno, impegnandosi a condurre ulteriori indagini. L'Iraq ha chiuso due importanti valichi di frontiera con l'Iran, sospendendo tutto il traffico passeggeri e commerciali fino a nuovo avviso, secondo quanto riportato sabato dai media statali iraniani. Nel frattempo crescono i timori che i prezzi del gas e del petrolio potranno aumentare e che il trasporto marittimo internazionale possa subire ulteriori interruzioni dopo che gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato un'isola strategica e preso il controllo di un porto sul Mar Rosso. Il maltempo, residua instabilità, ultime piogge, ma poi ritorna anche se con meno forza della coda dall'estate. Il caldo, una residua instabilità atmosferica concentrata in particolare sulle regioni del centro-sud e localmente sul nord-est. Poi torna l'anticiclone delle Azzorre che da oggi regalerà un fine settimana di sole. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
9: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: serata e nottata nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni in transito sul nord-est. Al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, al pomeriggio temporali localizzati sulle zone interne dell'Abruzzo, più asciutto su Toscana, Lazio e Marche, in serata rapido miglioramento con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, al pomeriggio temporali a partire dalle zone interne di Campania, Molise e Basilicata con possibili sconfinamenti verso le zone occidentali, asciutto altrove, in serata e nottata tempo indeciso miglioramento con ampie schiarite, temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massime in calo al centro nord e generalmente stazionarie al sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Alessandro Di Battista al Gemelli di Roma, rientro è avvenuto nella notte. La morte di Emma Bonino, Mattarella ha lasciato il segno, Meloni esegue di Stato l'attacco russo a Odessa, Putin, truppe europee in Ucraina, sarebbero una guerra contro la Russia, slittano ottobre i colloqui Israele-Libano a Roma, prima Washington, avanzato T nel Mar Rosso, tra poco restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale, le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Alessandro Di Battista è ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, la aeroambulanza dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle era atterrata alle prime luci dell'alba all'aeroporto di Ciampino, poi il trasferimento nel nosocomio della capitale. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. L'addio a Emma Bonino, aveva 78 anni, Mattarella un punto di riferimento, esequie di Stato, dice Meloni. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria, 10 anni fa l'annuncio del tumore al polmone da cui era guarita. Funerali di Stato saranno a inizio prossima settimana, non prima, fa sapere Maggi, si parla già di martedì e la camera ardente è prevista in Campidoglio nelle giornate di domenica e lunedì. Volodymyr Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Quanto afferma il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle. Sì, certo, dobbiamo andarci, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire, ha detto, a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. Voltiamo ancora pagina, rimaniamo all'estero. Gli attacchi contro un importante oleodotto saudita sono stati sferrati dal territorio iracheno, ha affermato sabato il governo iracheno, impegnandosi a condurre ulteriori indagini. L'Iraq ha chiuso due importanti valichi di frontiera con l'Iran, sospendendo tutto il traffico passeggeri e commerciali fino a nuovo avviso, secondo quanto riportato sabato dai media statali iraniani. Nel frattempo crescono i timori che i prezzi del gas e del petrolio potranno aumentare e che il trasporto marittimo internazionale possa subire ulteriori interruzioni dopo che gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno conquistato un'isola strategica e preso il controllo di un porto sul Mar Rosso. Il maltempo, residua instabilità, ultime piogge, ma poi ritorna anche se con meno forza della coda dall'estate. Il caldo, una residua instabilità atmosferica concentrata in particolare sulle regioni del centro-sud e locamente sul nord-est. Poi torna l'anticiclone delle Azzorre che da oggi regalerà un fine settimana di sole. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Alessandro Di Battista è arrivato in Italia, ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, si è presentata in procura per essere ascoltata come persona informata sui fatti. Un grave incidente ferroviario nel nord della Francia, un treno con 180 passeggeri a bordo è deragliato mentre viaggiava a 140 km orari. E poi, pagina internazionale con il presidente ucraino Zelensky, che ha dichiarato in un'intervista alla Deutsche Welle di essere pronta a incontrare Putin. Tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con la politica e la cronaca sanitaria. Alessandro Di Battista è arrivato in Italia ed è ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino con un volo speciale da Cuba, era stato operato d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana a causa di forti dolori alla testa avvertiti mentre si trovava nell'isola caraibica per un reportage giornalistico. Di Battista ha raggiunto la struttura ospedaliera romana a bordo di un ambulanza. E restiamo a Roma per un importante sviluppo di indagine. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, si è presentata in procura per essere ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'audizione richiesta la stessa donna nei giorni scorsi potrebbe chiarire i rapporti e gli affari gestiti da Lavitola. Dall'estero, un grave incidente ferroviario nel nord della Francia, un treno con 180 passeggeri a bordo è deragliato tra Caen e Rouen mentre viaggiava a 140 km orari. Il bilancio è di 44 feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio dai primi rilievi confermati da immagini diffuse sui social. Il deragliamento sarebbe stato causato da un pezzo di binario sezionato e collocato deliberatamente sulle rotaie. Per la pagina diplomatica internazionale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista alla Deutsche Welle di essere pronto a incontrare Vladimir Putin in occasione del G20 di Miami in programma a dicembre. Dobbiamo incontrarci e prendere decisioni concrete sui risultati, ha affermato Zelensky. Dal Cremlino al momento non ha ancora giunto una conferma sulla presenza del presidente russo. Sempre sul fronte internazionale, ma nell'ottica delle dinamiche interne italiane, la premier Giorgia Meloni interviene in un'intervista al quotidiano Il Foglio, escludendo categoricamente alleanze con chi non sostiene Kiev. Non sono disposta a fare il contrario di ciò in cui credo per calcolo politico, ha dichiarato la Presidente del Consiglio, ribadendo la linea del governo sulla difesa dell'Ucraina. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: 356 51 922, oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuta al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre per lavori sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Caselle in direzione Aosta. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino

Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Gli UTI controllano lo stretto di Bab el Mandeb, Trump ci hanno chiamato, non vogliono lo scontro. L'attentato Ranucci, l'ex compagna di Lavitova, oggi ascoltata dai PM. In Francia un treno con 180 passeggeri deraglia tra Caen-Rouen nel nord della Francia, 44 i feriti per la polizia. Potrebbe trattarsi di un possibile sabotaggio. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami, tra poco restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro con loro. A riferirlo è stato il presidente americano Donald Trump dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese Michael Martin. Gli Houthi ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, ha spiegato, e non vogliono che li mettiamo nel mirino, ha detto Trump. È stata ascoltata questa mattina in tribunale a Roma Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. La donna è arrivata intorno alle 10 del mattino a Piazzale Clodio per essere interrogata dai magistrati e dagli investigatori della procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord è deragliato. I feriti sarebbero 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato per causare l'incidente era emersa già subito dopo l'incidente. Ritengo che l'Europa non abbia fatto abbastanza all'inizio della guerra, o meglio, quando tutto è cominciato molto tempo prima. Farò diversi esempi, ci ho riflettuto a lungo. Innanzitutto la questione della Crimea, quando è successo, cosa ha fatto l'Europa? Lo ha detto Yulia Navalnaya, leader dell'opposizione politica russa, intervenendo alla conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. Alessandro Di Battista è ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. L'aeroambulanza dell'ex deputato 5 Stelle era atterrata alle prime luci dell'alba all'aeroporto di Ciampino, poi il trasferimento nel nosocomio della capitale. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

International.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Una delegazione russa al G20 sull'energia a Houston, in Texas, lo annuncia un diplomatico di Mosca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Sabato 12 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista, sì certo dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistro Cefalù. Nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare tagliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Torino International.
1: Yeah.

0: Sono le 16:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Di Battista arrivato in Italia, ora ricoverato al Gemelli. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in questo sabato 12 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole. Ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati. Tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esseri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù. Nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19:45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Una delegazione russa al G20 sull'energia a Houston, in Texas, lo annuncia un diplomatico di Mosca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista, sì certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca. Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù. Nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. Chiusura, andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km/h e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Di Battista arrivato in Italia, ora ricoverato al Gemelli. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista, sì certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo, una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia, Alessandro Di Battista raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù. Nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Una delegazione russa al G20 sull'energia a Houston, in Texas, lo annuncia un diplomatico di Mosca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati. Tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura. Come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù, nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km/h e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: 0266 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali, con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni, sia al mattino che al pomeriggio, salve qualche nuovo addensamento tra Piemonte e Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche pioggia in arrivo nella notte sul Triveneto. Al centro, giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali, con sole prevalente su tutti i settori, sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabili, con ampi spazi di sereno ovunque. Al sud, ancora instabilità durante la giornata tra Calabria e Sicilia, con possibili piogge o acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Più stabile sulle altre regioni, con cieli prevalentemente soleggiati. Miglioramento più generale fra la serata e la notte, con tempo asciutto su tutti i settori e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale, diminuzione su tutta Italia, salvo un lieve rialzo sui settori alpini, massimi in aumento al centro, nord e sulla Sardegna, e in lieve calo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Di Battista arrivata in Italia, ora ricoverata al Gemelli. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con informazione. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista, sì certo dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù. Nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Johnny, la gente está muy loca.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?